0: Eccoci e buongiorno, buongiorno in questo venerdì che ha avuto un giovedì piovoso qui a Milano. Ieri sera abbiamo avuto dei tuoni che non finivano mai, insomma. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, perché oggi è venerdì, avremo come al solito le nostre rubriche, avremo Marco Roma all'inizio, poi andremo ad ascoltare un ballo di Beppe, avremo i cantanti che si ripropongono, avremo le chiamate che facciamo oggi ai nostri amici da e poi avremo dei comunicati stampa su Rovigo, su altri paesini attorno a Padova e Rovigo. Insomma, abbiamo un ricco menù come al solito e la poesia della nostra Maria Grazia. E allora si parte con il saluto delle radio, partendo dalle nuove radio che vorrebbero essere con noi, almeno dicono di essere con noi, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, poi Radio Mare Italia, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore TV. Queste tre radio mandano la trasmissione in replica alle 7:30. Maria Italia invece è in diretta con noi. Le altre radio le leggiamo con l'aiuto di Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Visto che c'è sempre il sole, fiore di maggio, siamo 4:36:39, e un po' la manderemo adesso sto fiore di maggio, perché maggio sta finendo. Per Celeste, che ha mandato già il suo messaggio del saluto.

noi oggi ricordiamo John Fitzgerald Kennedy d'America. Ciao ciao da Marco Roma. Buongiorno. Sai che a volte io ti parlo, sai, un po' turbato e cambio voce, ma tu non lo meriti, io lo capirò. Buongiorno da Marco Roma.

0: E allora sentiamo se Marco Roma stamattina ci risponde. Sta suonando già.
1: Buongiorno, voce non attiva.
0: Buongiorno, voce non attiva. Siamo pronti anche per questo venerdì. Venerdì 29 maggio.
2: Ah sì, tutto sembra calmo. C'è la calma adesso.
0: Qui ieri sera c'è stata una super pioggia qui a Milano.
2: Ma allora tutta l'Italia è successo.
0: Ah, tutta l'Italia, anche a Roma.
2: Guarda, io ero andato, questa la racconto, all'Apple Store perché sì. Il cellulare di mia figlia, che è nuovo, sì. Ha cessato di vivere, si è spento da solo. Quindi al negozio non sono venuti a ritirarlo in città, ma ha detto: guarda Marco, devi andare all'Apple Store. Quindi ho prenotato, sono stato lì. E al ritorno dall'Apple Store a casa, sì. Praticamente le macchine ferme con le quattro frecce sotto i ponti, perché ha preso un vero diluvio, una sera grandinata
0: massiccia,
2: assurda. Sì, assurda, sì.
0: Ma anche qui a Milano è stato così, erano circa le 7:30.
2: È come da noi, uguale, identico, pure qua.
0: Allora
2: io andavo via alle 7:30, sì, sto orario.
0: Gemellate erano le.
2: Guarda, è strana sta cosa, coincidenza proprio.
0: Però il giorno tutto caldo e poi queste nuvole.
2: Però se a Milano ha fatto così, a Roma anche. Cioè, ha preso veramente quasi tutta l'Italia.
0: Però i meteorologi non l'avevano previsto questa volta.
2: Ma così no, era possibile, così era possibile.
0: Sì, perché no. Verrà piovere, si rinfresca l'aria nelle zone montane, ma non in pianura. E invece anche in pianura. Bene, venerdì, che fa il nostro Damiano dal Vaticano?
2: Allora, tutta ieri sera lui e la sua fidanzata
0: sì.
2: Si erano messi d'accordo per stare con noi qua adesso.
0: Sì, però stanno dormendo.
2: Si sono addormentati sicuramente.
0: Allora sì, niente, sì. Stamattina vabbè,
2: lui mi ha detto: anche se dormirò, voglio ascoltarmi la registrata dopo. Sì.
0: Ecco.
2: E quindi mi ha detto: io ti do il titolo della canzone, mi ha detto poi
0: parlate di me male o bene, però parlatene, ha detto.
2: Sì, sì.
0: Vero. Va bene, quindi è lui che stamattina dà la canzone che gli altri dovranno indovinare a Pontinia, dove Marco Roma stamattina si reca. Ecco, abbiamo già dei suggerimenti chi ci sarà ai 20 di sera di giugno, del 3 giugno, insomma.
2: Allora, lui ha portato alla compagnia un Natale in casa Copiello di Edoardo De Filippo.
0: Sì.
2: Ha fatto tanti film come la serie, tutta la serie 2007-11 di Gomorra.
0: Sì.
2: Proprio attore protagonista.
0: Sì.
2: E lui è Nello Mascia.
0: Nello Mascia. Quindi mercoledì sera avremo Nello Mascia, già lo diciamo adesso, poi lo ricorderemo ancora lunedì e mercoledì. Intanto, tu sei già sul luogo questa volta o sei in viaggio ancora?
2: Sì, sto qua, già tutto pronto,
0: tutto infatti, tutto amore.
2: Sì, mi aspetto un attimo il collega che viene, ci andiamo al bar a prendere il caffè.
0: Ecco, oggi Farouk, il mercoledì c'è Farouk, quindi oggi no.
2: Sì, Farouk è mercoledì.
0: Il venerdì chi c'è invece? C'hai, mi pare, due venditori di vestiti vicino?
2: No, i due della frutta, sto in mezzo a due della frutta.
0: In mezzo a due frutta, quindi insomma adesso sono arrivate le ciliegie che sono carissime.
2: Sì, è pieno, carissima. Vabbè, diciamo, a differenza di Milano, quasi veramente la metà, forse a Milano almeno 7-8 euro al chilo.
0: Sì, minimo.
2: Sì. Se non nel doppio.
0: Qua arrivano 4 euro. 4, allora, quindi ciliegie, frutta e vestiti. Noi i vestiti qua, dopo ieri sera, insomma, uno aveva già cambiato tutto per l'estate, però deve ripensarci. Perché vabbè, comunque sembrerebbe che l'estate rimanga ancora. Insomma, non scendiamo proprio giù. Già oggi danno 30
2: però
0: gradi.
2: Ho visto il meteo da meno di qua. Oggi pomeriggio intorno alle 4 fa vedere ancora una goccia di pioggia.
0: Vabbè, andrà via questa goccia. E allora sì. Parliamo del Damiano del Vaticano, che ci ha dato il quiz per insieme a Leonora, perché giusto lui dà il quiz, però è la dedica nascosta, no?
2: Sì, è la dedica nascosta.
0: Allora iniziamo. Allora diamo il primo indizio.
2: Allora, intanto, è un
0: Salutiamo ATM Trenord, BMIS, le ricercatrici, oggi è tutto sciopero da tutte le parti, comunque da te vengono la macchina, quindi non c'è problema, e scioperi generali, treni, aerei, tutto c'è sciopero oggi, tranne Marco. E...
2: allora... è vero, oggi c'è sciopero dappertutto, è vero.
0: Sì.
2: Sì, sì.
0: Dunque,
2: non hanno revocato niente.
0: No, anche noi oggi pomeriggio saremo in linea tra le 3 e le 5.
2: Praticamente penso che si sono svegliati in ritardo. Quindi io li aggiungo adesso. Aspetta,
0: vediamo se riusciamo a fare la dedica in diretta.
2: Sì, accogliamo, li aggiungo subito. Allora, perché mi stanno chiamando, quindi
0: tu aggiungi.
2: Allora, hanno fatto. Sì. Vediamo un po'.
0: Aggiungi un posto al telefono.
2: Vediamo un po'. Eccoli. No, sono Damiano, Eleonora. Eccoli. Buongiorno in ritardo, vi siete svegliati tardi, eh?
0: Buongiorno. Avete multa da pagare. Buongiorno. Buongiorno Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno a te.
0: Buongiorno Eleonora da Roma.
3: Buongiorno,
0: siete svegli? Sì, dai.
3: Sì.
2: Eravamo 6-7 minuti che aspettavamo, però non ci sono alzati, ragazzi.
0: Stavamo per. Allora, dunque.
2: Stavo facendo il quiz con la canzone, era proprio mentre stavo dando gli indizi, sono entrati.
0: Ecco.
1: Passiamo con gli indizi. Va.
0: Andiamo con gli indizi della canzone che devo indovinare.
2: Allora, vanno bene tutti, ma solo Giuseppe De Leonora e Damiano escluso. Perché?
0: Certo, sì. Allora, vai.
2: Allora, penso che secondo i gusti miei, tra i cantanti più forti e più bravi d'Italia, più importanti, più famosi.
0: Sì.
2: Allora, ti do l'indizio.
0: Sì.
2: No, ti do il titolo, perché comunque non è facile dal titolo. Allora, una canzone d'amore buttata via.
0: Una canzone. Non è che si chiama Bianchi?
2: No.
0: Allora si chiama Rossi.
2: Ah, che bravo. Basta, chiudo. Basta, stop, non facciamo più indizi.
0: No, vabbè, dovete fare le altre righe. Vabbè, io pensavo che fosse Vasco Bianchi, poi mi sono corretto ed è Vasco Rossi.
2: No, è Vasco Rossi. E penso che il videoclip di questa canzone l'abbia girato come Piazza San Marco, sempre a Venezia, pure lui.
0: Anche
2: come lui. L'ha fatto pure, sì,
0: Annalisa con
2: Marco Mulgoni?
0: Sì,
2: penso di sì. Piazza San Marco, stessa cosa. Di notte l'ha girato poi,
0: di notte.
2: Vasco Rossi di notte, sì, di notte. Bellissimo.
0: Bene.
2: Con il cappellino.
0: Sì, con tutto. Allora, ragazzi, ci prepariamo poi per il saluto delle 7:10, come al solito, per chiudere.
2: Allora, questa canzone, una canzone d'amore buttata via, è la dedica che Damiano la fa ad Eleonora.
0: Ecco, sono in diretta, quindi Damiano, fai. Dedico questa canzone.
2: Dedica Damiano, parla.
0: Se sei in diretta, dai.
1: Eccomi.
2: Damiano, parla, sei in diretta, devi dire qualcosa ad Eleonora.
0: Signore e signori, Damiano dal Vaticano.
1: Bravo.
0: Damiano dal Vaticano dedica questa canzone ad Eleonora con tanta amora. Amore.
2: Per fare se vuoi dirgli una frase, una piccola frase, poi parte la canzone.
1: Che io dire, che ti amo.
0: Che ti amo, evviva! Ci abbiamo l'applauso? L'applauso.
2: Eleonora, sei contenta?
3: Sì.
2: Eleonora, dico una cosa veloce. Eleonora, tutte le volte che lui gli dedica una canzone, ma poi in videochiamata, perché io la vedo, lei si commuove e piange sempre. È molto sensibile. Capito, Giuseppe?
0: Sì, capito? Eccola qua che la faccio partire allora, ecco. Ragazzi, a più tardi.
1: A dopo.
0: Ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena anche questa mattina si trova a dialogo nel buio e naturalmente abbiamo una squadra di tante persone che sono venute a visitare questa mostra permanente. La prima persona che ci dice il suo nome è
2: Simone.
1: Simone, allora tu Simone di dove sei? Di Milano?
2: Varese.
1: Ah, sei di Varese. Cosa fai di bello nella vita?
2: Sono sviluppo immobiliare.
1: Sviluppo immobiliare, giustamente, siamo nella settimana del mobile, giustamente siamo qua. Allora Simone, per te come è andato il viaggio nel dialogo nel buio? Qual è stato il momento più panico o il momento più bello che hai vissuto?
2: Ma diciamo che sono stati momenti abbastanza simili perché era una situazione un po' alienante. Di base rispetto a quello che viviamo, quindi direi tutto univoco, tutto molto diverso, tutto molto difficile.
1: Sì. Bene, sentiamo un'altra voce. Eccoci qua. Abbiamo la voce di
3: Francesca,
1: che non ti sento, però
3: Francesca.
1: Adesso sì. Francesca, per te invece sei anche tu di Varese? No.
3: No, sono di Milano.
1: Milano.
3: E sono qua per un evento aziendale. Sì. La nostra azienda ci ha regalato il dialogo nel buio.
1: Ah, ha detto sì, andate a vedere come stanno i ciechi.
3: Vabbè. Esatto.
1: Esatto.
3: Allora, ed è la seconda o terza volta che faccio questa esperienza qui a Milano all'istituto.
1: Quindi ogni volta impari qualcosa in più.
3: Sì. E ogni volta mi sorprende quanto ti possa estraniare, no? Questo buio a cui noi vedenti non siamo abituati.
1: Ecco.
3: Ma comunque insegna veramente a selezionare i canali attraverso cui arrivano le informazioni.
1: Le informazioni, cioè le informazioni di alcuni canali che sono un po' addormentati,
3: praticamente. Esatto.
1: Senti,
3: e poi l'altra cosa che voglio dire, ci tengo tanto, è che

0: capacità di entrare in contatto così forte con noi che non siamo abituati.
1: E dopo tante esperienze che hai fatto qui, venendo tante volte, ti è capitato mai di dover prendere un non vedente per la strada e io ti posso accompagnare oppure no, altre cose, o non ti è successo?

0: quindi ho molto rispetto, nel senso che so che sono perfettamente in grado di muovere i loro passi, no? E quindi certo, non intervengo per rispetto.
1: Ho capito, però nella città le difficoltà ci sono.
0: Lo so, lo immagino.
1: Ce ne sono tante.
0: Lo immagino, è una grande sfida.
1: Sentiamo un'altra voce.
0: Va bene, grazie.
1: La voce, un attimo che arriva la prossima persona. Che, eccoci qua. Pronti via, la voce di
2: Alessandro.
1: Alessandro, allora Alessandro è di Milano?
2: No, di Bussarsizio, provincia di Varese.
1: Conosco Bussarsizio, perfetto. E in provincia di Varese. E cosa fai di bello a Bussarsizio?
2: Io lavoro qui per Artisa assieme ai miei colleghi. Sì. E seguo la posizione di stabili residenziali.
1: Ah, ho capito.
2: Invece, oggi siamo qui per un team building.
1: E invece per il dialogo, come sei capitato qui e cos'è che ti è piaciuto e non piaciuto di questo percorso?
2: Allora, siamo venuti qui per un evento di team building aziendale e mi è piaciuto molto come esperienza, perché comunque ti dà una prospettiva di come può vivere una persona che non ha la vista, che ha perso la vista, e sicuramente noi lo abbiamo vissuto in maniera molto limitata, però ti fa capire un po' le difficoltà o anche a livello sensoriale come può vivere una persona.
1: Bene, sentiamo ancora chi c'è che non ha risposto, non ha raccontato la propria esperienza. Allora, eccoci qua, c'è la voce di
3: Alice.
1: Ah, Alice, oggi vi tante Alice ha avuto.
3: Eccomi.
1: Alice nel paese delle meraviglie, invece nel paese del buio, come si è trovata? Tanto è la prima volta.
3: Devo essere sincera, mi sono un po' lanciata.
1: Ti sei lanciata?
3: Sì.
1: Sei di Milano anche tu? Alice?
3: Sì, sono di Milano.
1: Perfetto.
3: Milano.
1: Ti sei lanciata nel senso che quando il buio è arrivato dalla luce.
3: E c'è stato il primo impatto un po' spaesante.
1: C'è stato un vuoto nello stomaco? Come diceva la Cocciante?
3: No, però forse ero perché c'era. Mi sono proprio lanciata perché ero ben seguita, quindi seguivo Patrizia.
1: Ecco, poi praticamente nella foresta hai sentito qualche profumo? Hai sentito
3: il profumo nella foresta? Sì, c'era il profumo dell'acqua, dell'umidità.
1: Ah, sentivi l'umidità dell'acqua?
3: Sì.
1: Non ci ho fatto caso. E invece le piante?
3: Le piante le ho tocchicciate un po' tutte, ma non è che le ho riconosciute, ma lì perché non me ne intendo al pollice nero.
1: Ah, c'è il pollice nero.
3: Sì, sì, sì, però sono stata bravissima, ho riconosciuto, si può dire?
1: Sì.
3: L'alloro.
1: L'alloro, sì, sì, quello degli arrosti, giustamente.
3: No,
1: quella roba.
3: No, beh, perché è stretta e lunga, c'ha le punte, quindi ho pensato.
1: E invece, quando sei finita nella città, hai detto, poveri ciechi questi qua, cosa devono vivere durante
3: lì
1: il giorno?
3: Sì, lì sì, perché è molto trafficata la città.
1: Perfetto. E quindi.
3: Però la macchina l'ho riconosciuta che era bianca.
1: La macchina era una panda,
3: vero? Era una panda, sì.
1: Non so se il colore, non so se era bianco.
3: Boh, mi è stato detto bianca, ma ho urlato. Vabbè. Io bianca, perché vabbè, le pande, quel tipo di panda lì o è bianca o è verde.
1: E invece la moto, sai che moto era a questo punto?
3: Ci siamo. Secondo noi era una moto Guzzi.
1: No, era un Harley.
3: No, veramente, un Harley?
1: Sì, sì, un Harley, sì.
3: No.
1: Così mi hanno detto, però lo sapevo così.
3: Non lo so, io avrei detto così. Sì, una Ducati, di quelle vecchie, però sono quelle vecchie.
1: Una vecchia
3: Harley, allora. Glielo dirò al mio collega.
1: Glielo dici. Allora, chi manca al.
3: Nessuno, perché sono andati tutti a cambiarsi.
1: Sono andati tutti a cambiarsi, siamo rimasti soli di te, allora.
3: Sì, siamo soli.
1: Allora, visto che siamo soli, ti do la possibilità di farmi qualche domanda ancora extra sui non vedenti, sulle curiosità, anche magari quelle che non vorresti mai fare. Cioè, voglio fare una domanda, mi vergognerei, però io con te non mi vergogno, ti chiedo tutto, qualsiasi cosa, dimmi tutto di te e. Cosa vuoi sapere?
3: No, io volevo farvi un complimento perché siete dei supereroi, probabilmente.
1: Ma oddio, supereroi, cerchiamo di barcamenarci in questo.
3: No, però siete bravi, molto.
1: Oddio, cerchiamo. E allora te la faccio io una domanda.
3: Sì.
1: Per te che importanza ha per il non vedente un muro?
3: Beh, in che senso?
1: Cioè, per noi i muri sono importanti.
3: Certo, io ho continuato a tocchicciare solo, cercavo solo muri.
1: Cercavi solo muri. Quindi anche noi con il bastone, soprattutto nelle città, seguiamo sempre i muri. Solo che i muri purtroppo.
3: Sono sporchi.
1: No. Magari fossero solo sporchi, per noi intanto non lo vediamo. Il problema è che i muri sono sporchi di altre cose, di motociclette, biciclette, monopattini.
3: È vero.
1: E quello per noi è veramente qualcosa di disdicevole, perché giustamente ci dà grosse problematiche. Bene, allora io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, saluto tutti gli amici che sono oggi con te e alle prossime volte. Grazie, a presto.
3: Grazie a voi.

pulsante. Amici di Disabili International Radio, sono Marco Marvaso e sono un musicista, magari anche un po' in erba. Comunque, vi volevo parlare un po' di me, di come nasce questo progetto che ha preso vita nel lontano 2016, però va molto a ritroso, nel senso che è iniziato tutto dalle ceneri della mia vecchia band, da quando mi sono allontanato nel 2010. Ci siamo un po' tutti persi di vista. Avevo vecchi testi, canzoni incomplete che io non sono mai riuscito a finire, che però visto che io ero solo limitato alla batteria, ho dato vita prima di tutto a dei pezzi strumentali, dopo poi pian pianino usando i campionatori, poi pian pianino ho imparato a suonare la chitarra e di conseguenza c'è andato dietro anche il pianoforte e la tastiera. Questi lavori sono rimasti completati fino al 2016 e / 2017. Poi pian pianino, con l'avvento anche delle voci dell'intelligenza artificiale, ho deciso di riarrangiare tutto quello che avevo fatto in precedenza e rifare tutto da capo per farle diventare vere e proprie canzoni con l'intelligenza artificiale, che comunque si è addestrata a dovere, riesce anche ad avere una voce ottima su cui cantare. Essendo un musicista che sono un po' polivalente, mi adatto a fare tutto da solo, ecco. Ho un amico che è un tecnico del suono, che ha una piccola sala di registrazione che mi aiuta a registrare, e questo è quanto. Mi trovate sui social, su Instagram come Mark82903, su Thread con lo stesso nome, su Facebook con il nome di Marco Marvaso. Questo brano nasce da un piccolo progetto che avevo in mente, che era quello di Camelot, una leggenda che a me mi ha sempre appassionato sin da ragazzo, e questo brano è uno dei tanti singoli che vanno a comporre l'album. Ed ora, come di consueto, ve lo presento. È stato il primo brano in cui io ho iniziato con la chitarra a fare gli arpeggi, a fare i primi virtuosismi, che non è per niente facile, e a fare dei riff molto più tecnici. E ve lo lascio come ascolto e spero che possa piacervi. Si chiama Rise of the Pendragons e parla appunto della, diciamo, l'ascesa dei Pendragons nel regno di Camelot. Buon ascolto a tutti.

0: mezzo.
1: Saluto a tutti
0: pulsante.
1: Gli amici di Disabili International Radio. Sono Michele Capraro e voglio farvi ascoltare un mio brano, New Changes. Un brano che è nato da un momento della mia vita in cui ho dovuto fare dei cambiamenti. E sappiamo che i cambiamenti un po' ci scombussolano sempre. E credo che siano una buona occasione per metterci alla prova e migliorarci. Un saluto e un abbraccio, questa per voi è New Changes.

0: Ma noi non scioperiamo, noi siamo sempre qui in diretta con il capitano e Ginetta.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì a tutti i nostri radioascoltatori. Noi non possiamo scioperare perché noi siamo persone sempre presenti, sempre attente.
0: Faremo festa il 2 giugno, che non ci siamo perché il lunedì è 1, il 2 andrà alla trasmissione dell'1, però insomma ci saremo sempre. Noi abbiamo
1: bene.
0: Quando è festa rossa, noi mandiamo il giorno, la trasmissione del giorno precedente. Insomma, poi qualche radio non la manda, qualcuno la manda. Come alcune radio scelgono di mandare la nostra trasmissione anche il sabato e la domenica, vuol dire che gli sta bene anche riascoltare le cose già vecchie e rifatte. Buongiorno al capitano.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccolo.
0: Allora, noi ieri sera col capitano verso le 7:30-7:40 siamo stati investiti da un diluvio universale, no?
1: Ma dove eravate?
2: No, Giuseppe, a me
0: non
2: mi ha investito nessuno.
0: Io ero a casa, quindi no, però anche tu eri a casa.
2: No, non ero a casa.
1: Quindi a voi, in qualità di milanesi.
0: In qualità di Milano, ieri sera verso le 7:40, quella canzone di Battisti, 7:40. È arrivato
2: un nubifragio.
0: Un nubifragio. Lei dov'era, capitano?
2: Ristorante.
0: Tranquillo. Però eri dentro, non eri fuori, ai tavoli famosi.
2: No. Dentro. Allora quindi possiamo dire, perché pubblicato, ero.
0: Possiamo dirlo.
2: Era da Silvia.
0: Da Silvia.
2: Silvia. La poesia. Da Siviglia, la città spagnola. Siviglia,
0: A
2: mangiarmi il prosciutto iberico.
0: Sì, il famoso prosciutto iberico. Oh,
1: bellissima Siviglia. Sai, capitano, che io da grande vorrei andare a vivere lì.
0: Come da grande?
1: Da grande, no, il mio sogno nel cassetto è andare ad insegnare nelle scuole
0: spagnole,
1: italiane a Siviglia, per poter stare lì un po' di tempo, insomma, ecco.
0: Ah, ecco.
1: E mi sto informando per capire come si fa.
0: Ecco.
1: Quindi vediamo se ci riesco. Poi allora vi chiamate da lì. Insomma,
0: chiameremo.
2: Devi cominciare a cantare qualche canzone in spagnolo.
0: Ma già lo fa.
1: Ma lo faccio già. Questo non c'è dubbio, moderne e anche antiche.
2: Moderne
1: anche quelle antiche classiche. Devo cominciare a scrivere qualche canzone in spagnolo.
0: Quelle già esistenti.
1: Così farò le versioni di tutto, farò le versioni in spagnolo.
2: Come si chiama quel cantante spagnolo famoso?
0: Julio Iglesias.
1: C'era anche Luis Miguel. Ricordate Luis Miguel? Noi ragazzi di oggi, noi.
0: Allora, scegliamo intanto un brano, perché dopo avremo anche la richiesta di
1: Dennis.
2: Grande.
0: Una volta sola si è scordata di te, ormai si ricorda sempre. Vabbè, allora,
1: hai visto?
0: Una volta. Allora, dunque, che brano scegliamo?
1: Mettiamo un brano dedicato all'estate, dai. Ci dovrebbe essere un brano che si chiama Mare Malinconia, con Loredana Bertè e, se non sbaglio, Franco 126. Che Mare Malinconia ti dovrebbe già,
0: vediamo, sì, perché mi ricordo che è uscito. Eccolo.
1: Sentiamoci questo, che io amo la Bertè.
0: Mare Malinconia. Mare Malinconia. Ma eccolo qua, sì. E allora lo facciamo partire subito. Eccolo qua. No, scusa, non ho capito perché mi parte fiori, mi è partito Fiori di Maggio, vabbè.
1: Ma chi è? Ma chi è?
2: Ma chi è? Boh. Aspetta, ora siamo quasi a giugno, guarda che manca.
0: Eccolo qua, adesso è partito. Il secondo.
1: Ok.
0: Eccolo qua.

0: Mare, malinconia, beh, come sentite la Loredana Bertè si adegua a tutti i tipi di musica, no?
1: Si difende sempre, sempre bene.
0: Dall'alto dei suoi 76? Sì.
1: Penso proprio di sì.
0: 76 anni. Bene, sono le 5:25:59 è il momento di...
1: Dei saluti del nostro amico.
0: Ecco qua, allora.
2: I nostri saluti nordici dell'est.
1: Ciao Danny, buongiorno.
0: Allora, dunque, ma ieri sera a Lesina c'è stata la pioggia oppure no?
1: No,
0: invece
1: poi il tempo bellissimo.
2: A sud no, niente.
0: Niente.
1: No.
2: Neanche in Francia, niente.
0: In Francia? Che c'entra? In Francia...
2: Noi siamo una radio internazionale.
0: Eh sì, disabili. No, c'è stato Sinner che...
2: Messaggio, buongiorno. Ha perso. Ha detto che forse ci ripensa perché ha ascoltato il capitano, ha detto forse ritorno in Italia.
0: Ah, così dai soldi.
2: Dice che va al comune di Bolzano a chiedere messaggio vocale, durata 46
0: secondi, 28 maggio alle ore 18:30. Allora diciamo che torna in Italia per dare un po' di soldi all'Italia?
2: Sì, ma dai, sì. Ecco, che gli cambia questi che un miliardo in più.
0: O rimane sempre a Monte Carlo?
2: Ma perché mi volete fare nervoso? Tipo dici che cambia la palla sempre.
0: Va bene, allora.
2: No, perché tu non ti fai la residenza a Monte Carlo? Tu che? Perché te la fai a Monte Carlo?
0: E che guadagno io?
3: Condividi media, pulsante, messaggio vocale, durata 46 secondi.
0: Sentiamo.
3: 18:03, registrazione bloccata.
0: Eccolo qua.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Sì. Qua Dennis, un saluto a te Giuseppe, anche in questo venerdì mattina, qua su Pascaglio. Bene,
0: qua ha piovuto.
4: Comunque dai, questa mattina saluto
0: c'hai i cagnolini Gina, stamattina lui.
4: Saluto il capitano Marina e tutti gli altri.
0: C'hai i cani.
4: Bene, sì. Questa mattina lascio la scelta a voi o chi volesse scegliere la canzone. Vi saluto, buon fine settimana a tutti, ci sentiamo lunedì, ciao.
0: Cioè i cagnolini e gli uccellini stamattina, Dennis.
2: Era lo zoo comunale, Giuseppe.
0: Dov'è?
1: Sembrava di essere sulle montagne di Aidi.
0: Ah, sulle montagne di Aidi addirittura.
2: No, era lo zoo comunale.
0: Ma non c'erano le caprette. Non c'erano le caprette.
2: Giuseppe, ma quale zoo vai tu? Io non sono andato mai allo zoo che ti ha trovato le caprette. Era lo zoo comunale, lo zoo. C'hanno le caprette.
1: E vengo anch'io. No, tu no.
0: No, allo zoo comunale non ci sono le caprette.
2: Tu la ricordi la canzone? Qua. Vengo anch'io.
0: No, tu no, era già la canzone.
1: Iannacci, sì, bellissima.
2: Esatto, in onore del vigneto di Iannacci, noi gli regalamo a tema questa canzone a te.
0: Ah, quindi dal fatto
1: e
0: che
1: ci sta, approvato.
2: Vabbè. Noi lo portiamo fra lo
0: Enzo Iannacci, vengo anch'io allora.
2: Con te Denis, lo so comunale.
5: Dai,
0: non ci ha mandato il brano giusto. Cioè, ho visto un re. Vengo anch'io, non tu no, Enzo Iannacci, vediamo se ce l'ha. Vabbè, stavolta c'è.

0: Alle ore 6:02:03, quando finiremo qui insieme a voi, avremo la registrazione di mercoledì sera con Emmanuel Calmo, questo attore che lavora a Miami e in Thailandia, che abbiamo sentito intervistare insieme a Marco mercoledì sera. Bene, e voi ragazzi invece cosa state facendo di bello? Il capitano ha preparato la colazione, Gina?
1: Io sto bevendo un caffè d'orzo.
0: Ecco.
1: Perché per la colazione è un po' presto, non posso mangiare alle 5:30 del mattino.
0: Invece
1: aspettiamo un po'.
0: Invece alle 3:40.
1: Tu a che ora fai colazione?
0: Io alle 3:40.
2: Giuseppe fa le colazioni prolungate.
0: Sì. Come prolungare? No.
2: Alle 3 fa colazione, poi alle 5 fa
0: la seconda colazione.
2: Secondo round.
0: No, alle 7 mangio
2: un biscotto. Poi quando si sveglia fa il terzo round.
0: Ma ragazzi, si produce già qua tra
2: poi mix. A questo tempo fa anche i recuperi, fare come si chiama?
0: Tempi supplementari. No, vabbè, la prima colazione qualche biscotto e marmellata, poi la seconda colazione.
2: Infatti Giuseppe ha inventato un trucco, non la chiama prima colazione, non gli dà il numero.
0: Prima, perché seconda.
2: Nessuno sa che colazione c'è, cioè la numero uno, la numero due.
0: La numero tre.
2: Io faccio colazione, non fa la prima colazione.
0: Faccio colazione in varie.
2: Dobbiamo levare queste altre da mezzo. Noi facciamo colazione.
0: Colazione,
2: facciamo la prima.
0: Colazione. Facciamo... Bene, allora.
2: Bene, qua ormai mo. Cosa è successo lì? Ti ha allagato il giardino? Hai
0: no,
2: controllato per... i tuoi possedimenti lì?
0: Io non so i fiori della nostra vicina Carmen, che è tanto
2: i fiori sono bagnati.
0: Ma no, c'è stato addirittura un momento di grandine, quindi secondo noi sono stati distrutti.
1: Ma quindi è stato proprio un, cioè una furia.
2: Sì. Proprio per punire tutti i milanesi ha fatto questa pianta.
0: Non so,
1: perbacco.
2: L'ha fatta presto,
0: Sì, ma
2: alle 9 qualcosa era a casa, già l'aveva fatta,
0: Sì, sì, alle 9 era finita già, però cioè, è iniziato verso le 7:30, 35. Sì, sì,
2: sì, sì, io già stavo al ristorante lì. Giuseppe, mo che non ci ascolta nessuno.
0: Sì.
2: Il 18 stiamo in udienza dal
0: Papa.
2: Come devo dire, in anonimo
0: sei dal Papa il 28?
2: No, è un Papa. No, abbiamo il nostro centro studi,
0: sì.
2: Il nostro centro studi tipi.
0: Ah sì, no, niente, è che ti senti morsicato alcune volte, anche Gina ti sentirà morsicato, non so che cosa c'hai.
2: È lo zoo comunale, sono gli animali feroci.
1: È colpa degli animali, no. Esatto.
2: 18 andiamo.
1: Il leone.
2: Senato in discussione.
0: Ah, il 18.
2: La legge del Sicci.
0: Ah, la legge del Sicci, vabbè.
2: Passa la legge del Sicci, non ce n'è per nessuno, già abbiamo la numero 2 e la numero 3.
0: Comma 3, comma 4. 18 giugno, quindi adesso?
2: No, a settembre, io mi lavoro, a questo fa caldo.
0: Ah, già a giugno fa caldo, cioè il 18 settembre.
2: Il 18 settembre, io speravo il 19, che era San Gennaro, ma il 19 è sabato. Non lo fanno, il sabato loro lo fanno a casa. Il 18 andrà in discussione.
0: Ah, bene, allora.
2: Abbiamo anche la data, Giuseppe.
0: Viva! Facciamo un applauso.
2: Ha già vinto, poi le altre cose, sai.
1: Fantastico, sei un grande.
2: Non siamo. Voglio sapere una. No, è asciugato quando prima laurea che fa? Si mette l'oro in testa là, che si mette da loro.
0: La laurea, sì. L'oro, sì.
2: Com'è bella, a me piace tanto quella corona quando
0: la corona è l'oro.
2: Mi piace quella cosa, non so perché, ma mi piace. Allora, in poche parole, possiamo dire a lettere cubitali che
0: sì.
2: Noi. Nati da pochissimo, anzi non siamo nati, siamo ancora nel grembo
0: materno,
2: oddio, Noi abbiamo proposto una legge. A me risulta che queste grandi venti pensanti, che hanno anni e anni di studio e di storia, abbiano proposto un qualcosa. Perciò per il momento stateci a guardare, poi noi guarderemo anche a voi.
0: Certo.
2: E in più noi siamo iscritti con tutti quanti, non facciamo barriere, perché noi le barriere cosa facciamo?
0: Le abbattiamo.
2: Le abbattiamo. E ancora in più, con questa nostra idea della disability flag, noi andiamo oltre le barriere. A noi non interessa più che vengono abbattute le barriere, quelle fisiche. Noi vogliamo che le nostre barriere siano le persone. Se io non in marciapiede non c'è lo scivolo, che faccio? Io mi fermo? No. Allora, se la barriera siamo noi esseri, noi umani, aiutiamo la persona, siamo noi le barriere mobili.
0: Ah. Quindi una barriera immaginaria.
2: No, questa è la nuova idea che mi è venuta, nel senso che non dobbiamo più focalizzarci su lei, noi dobbiamo abbattere le barriere, noi possiamo mettere tutti gli scivoli che vogliamo, possiamo mettere tutti i percorsi tattili che vogliamo, possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma se noi non impariamo le persone a essere quelle che devono essere, quelle che ci hanno portato alla mente pensante, alla riconoscenza, come si dice, al buon vivere, noi non andiamo da nessuna parte. Allora, questo vuole essere.
1: Sono d'accordo.
2: La disability flag deve essere la bandiera, infatti la sai, no? Che cosa, come l'ho disegnata. Ok? La disability flag deve essere non un riconoscimento a quella popolazione, a quell'ente, a quella situazione. E tiene in considerazione che noi abbiamo abbattuto tutti i marciapiedi, abbiamo tutte le barriere a posto, tutti gli uffici accessibili. Signale, sì. Ma deve partecipare, che cosa fa quella popolazione per l'abbattimento delle barriere? Credo. Quante associazioni ci sono sul luogo che fanno questo? Quante associazioni danno, fanno del volontariato? Quante persone? Questa è l'idea che sto formulando e sto scrivendo. Cioè, riconoscimento, facciamo un esempio pratico, riconoscimento alla città di Sorrento, perché no, che ha battuto tutte le barriere architettoniche, cioè i marciapiedi, ci abbiamo messo gli scivoli, poi ci facciamo camminare le biciclette e i monopattini.
0: Sì.
2: Perché la popolazione chi per esso altri canali, per esempio, non fanno pagare la tassa di soggiorno ai disabili. I alberghi fanno quei servizi, offrono ai disabili. Se tu la farmacia, c'è qualcuno che ti risponde a un numero che tu possa rispondere, un disabile va lì e gli dà informazioni, e servizi vengono offerti. Devi contare questo, capito? Questo è il senso. Non da vedere, se io ho battuto l'ascensore, per esempio, io ho notato molte volte, no? Per farti capire il senso del discorso. Noi mettiamo gli ascensori, molte stazioni hanno gli ascensori, no? Tutti quanti. Abbiamo gli ascensori. Ma se in quella stazione non c'è il personale, diciamo il capostazione o quello là, l'ascensore viene fermata.
0: Certo.
2: E allora io voglio dire una cosa: teoricamente noi abbiamo abbattuto la barriera architettonica, ma in quel caso la barriera architettonica è nella testa, perché se l'ascensore ferma, se la barriera è ferma, tu sulla carta l'hai abbattuta la barriera architettonica, ma quello non sta funzionando perché non c'è l'operatore.
0: Quindi come se non ci fosse.
1: E certo.
2: Allora, come fai a dire che, perché noi abbiamo le segnalazioni, io dico questo, abbiamo la segnalazione e il capitano le va a verificare. Se io metto una stazione abbatto la barriera, metto l'ascensore e poi c'è il capostazione della stazione, perché quel giorno non lo metti in turno perché lo puoi fare e l'ascensore non funziona, quella stazione ce l'ha o non ce l'ha?
0: Non c'è l'ascensore. E abbiamo Luca con Labirinto.
2: Non c'è

0: ti scordare di me, di me e noi.
1: Abbiamo fatto una pausa con i Labirinti e ritorniamo con il capitano e con la nostra Gina.
2: Ci siamo smarriti nei labirinti,
1: sì, labirinti degli ascensori.
3: Minotauro.
1: Minotauro, sì. Ah, il filo di Arianna.
3: Arianna. La conosci qualche Arianna?
1: No, Arianna no. Tu conosci qualche Arianna?
3: Manco io.
1: Cioè, veramente ne ho sentito un altro giorno un Arianna.
2: Il filo di Arianna è un'associazione nazionale dedicata
1: alle persone che si perdono,
2: al supporto delle donne, no, delle donne, alla violenza sulle donne.
1: Ma c'è anche quello su Penelope, anche l'associazione Penelope in quel caso.
2: Sì, ce ne sono tante, per fortuna, per sensibilizzare questa gravissima tematica che purtroppo ci affligge sempre, nonostante se ne parli tanto. Non abbiamo soluzioni ancora, non abbiamo ancora soluzioni, possiamo solo aiutarli a chiedere aiuto.
1: Ma oggi non sentiamo niente di una persona che non conosciamo, che si chiama Gina Palmieri.
2: Lo stavo per dire, ma insomma, io
1: mi sveglio presto.
2: Io, quando divento famosa, se no?
3: Ma questa signorina, signora.
2: No, e poi volevo invitare tutti gli amici di Roma. Domani io sono lì. Sono lì presso la stanza della musica. In una meravigliosa libreria dedicata alla didattica della musica, che organizza eventi, che presenta tanti cantautori, insomma, che fa tante cose belle in Piazza degli Artisti. Invito tutti gli amici di Roma a venirmi ad ascoltare, perché mi esibirò dal vivo e presenterò Emozioni Attraverso, e anche Rosa e Marcio mi presenterò proprio lì domani pomeriggio alle 16:30.
1: Quindi domani
2: sarò in trasferta e sarà un pomeriggio bellissimo, perché insomma parleremo di come appunto le emozioni attraverso la musica arrivano al pubblico e possono arrivare, quindi di musica e comunicazione attraverso le mie canzoni, e farò un bellissimo live di un'oretta con Gabriele alle percussioni, Gaetano alla chitarra e io a voce e pianoforte. Quindi sarà un live molto molto bello, a seguito del quale chiacchiereremo anche un po', insomma ci offriranno qualcosa, anche un piccolo aperitivo, insomma sarà un bellissimo pomeriggio. Quindi amici di Roma e dintorni, vi aspetto domani alle 16:30 presso la stanza della musica.
1: Eccola qui.
4: A 14 anni il primo bacio nelle mani.
1: No, questa non sei tu.
2: Ma chi è? Ma chi è?
1: No, io pensavo che fosse Gina Palmieri.
2: Ma insomma,
1: questa è favola. Beh, perché va in seconda battuta. Questo sei tu adesso, dai.
2: Mi fai gli scherzetti.

0: Marcio, eccoci qua, siamo... marcia nel marcio, insomma, era la...
1: si marcia sempre a testa alta, schiena dritta.
0: Allora, vi ricordiamo che martedì prossimo sarà la festa della Repubblica e noi non saremo in onda, perché andremo in onda lunedì. La trasmissione di lunedì sarà messa in replica.

0: italo-thailandese, che in Thailandia è maiemese, Miami. Allora, ragazzi, due minuti, che diciamo in due minuti, capitano? Mio personale capitano.
1: È andato a letto, avrà cominciato la sua routine con la cicletta stamattina. Capitano, dimmi tu, stamattina ci vado o non ci vado in palestra? Ho questo grande dilemma.
0: Lui sta facendo proprio già la cicletta. Capitano,
2: se andare a Roma, io non ci andrei.
0: Non andresti?
1: È vero, così non mi stanco.
2: No, perché già
0: ecco. Ah. E lei, capitano, è già in cicletta, perché sento che arriva tutto morsicchiato qui.
2: È la seconda giornata, perché oggi devo andare al comune e
1: lui sta sulla cicletta e tu invece ti approcci, ti avvicini alla seconda colazione.
0: Si avvicina.
1: Vedi, no, i contrasti.
0: Vai a digiuno. Allora, ora tripla.
1: Ora tripla, vai.
0: Allora andiamo, non la fai tanto forte perché magari c'è gente che è da
1: no, non posso farla forte, devo fare sempre più o meno, vedi che parlo sempre a bassa voce.
0: Infatti, vabbè, tu arrivi forte.
1: Ormai.
0: Vai.
1: È arrivata.

0: Gina Palmieri, ora tripla, vola in lunga.
1: Tripla.
0: L'ora tripla del 29 maggio. Questa è l'ora tripla.
2: Ragazzi, ormai siamo a giugno, La prossima volta che ci sentiamo siamo in giugno.
0: Sarà il...
2: Saremo tutti al mare, ci faremo una bella scorpacciata di canzoni estive.
0: Saremo al 5 giugno, quindi già a mare.
2: Eh sì,
0: 5 giugno.
2: Sarò in procinto di discrutini nella chiusura dell'anno scolastico.
0: Non è che ci farai reportage dal mare del mattino?
2: Capito?
0: Se, sì. Alle 5, il mare delle 5.
2: Bellissimo. Bellissimo il mare delle 5, cioè, è un sogno.
0: Bene, allora alle 5 56 17 secondi iniziamo a preparare i saluti e a preparare l'ultimo brano.
2: Signori.
0: Anche perché 23 minuti dura la registrazione di Emanuele Calmo, quindi insomma per 25-26 dobbiamo chiudere, perché dopo avremo sì il saluto delle radio, avremo Matteo con Matteo Comi con i risultati di baseball, avremo il nostro amico Nicola Nucci che ci parlerà dei suoi libri, avremo ancora il sindaco di Calto che ci ricorda cosa c'è questi giorni, avremo ancora qualche altra lettura su Rovigo, che cosa ci sarà oggi a Rovigo, e poi insomma avremo la poesia della nostra amica di Sciacca, ovvero Mare Grazia, in diretta. Beh, insomma, quante cose facciamo.
2: Fantastico. Perbacco, lo stavo per dire, Giuseppe, ma quanta roba facciamo.
0: Facciamo. Ci siamo costruttivi. Allora, ottimo. Il brano lo sceglie il capitano o lo sceglie Gina?
2: Beh, dai, mandiamo a Risa che stava partendo prima, così insomma non ce ne vorrà.
0: No, ma Risa partiva così casualmente.
3: Chiudiamo con la richiesta di una donna.
2: Allora sceglie il capitano.
0: Una richiesta di una donna, dimmi capitano.
3: Facciamo giro con la richiesta di una donna, cioè Sbrina, no, io. Io sono maschio, genere maschile, io sono maschio.
0: Allora dimmi Gina.
2: Una richiesta mia, io metterei l'ombelico del mondo e ci salutiamo così.
0: L'ombelico del mondo.
3: Mamma mia.
2: Perché un po' lo siamo, dai, un po' lo siamo.
0: Siamo l'ombelico del mondo.
2: Sì.

0: Sì, noi siamo qui che siamo. Posso dire di tutto, ma io quando andavo all'estero, noi italiani eravamo ben voluti da tutti quanti. Poi lascio stare i casi particolari, ma io non sono mai rifiutato perché ero un italiano, devo dire la verità.
1: E allora, eccolo qua, l'ombelico del mondo, ragazzi. Ci sentiamo
2: noi. Signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio.
0: Però, ciao Gina, ciao,
2: capitano, ciao Giuseppe.
1: No, ma come al solito non ci parte, non mi dico. No.
2: Ecco. È sempre lei, vedi che ritorna lei.
1: Sì, sì, però è sempre la risa, però un altro brano. Vabbè. Però adesso è arrivato. Eccolo qua, ciao ragazzi.

0: parlato già ampiamente. Buonasera a 20 di sera con Marco Roma e Giuseppe Cesena, e abbiamo il nostro amico caro
1: Emanuel Salmo.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buonasera.
0: Ecco, per te non è sera, per te è notte, mi pare.
1: Certo, lui sta in Thailandia e penso che sono l'una di notte in questo momento, vero Emanuel?
2: Sono l'una e 01 previamente.
1: Ecco. Però che voce squillante che hai, non sembra che stai a luna, cioè che luna, non sembra proprio.
0: Sembra che è dall'altra parte del mondo.
2: Sapere una cosa, qui in Thailandia è come avere sempre 20 anni, cioè è difficile, è quasi impossibile andare a letto prima delle 2 o le 3 la notte.
1: Allora dobbiamo, Giuseppe, andare a trovare Emanuel Calmo in Thailandia.
0: Certo,
1: portiamo la TV in Thailandia.
0: Intanto ricordiamo il nostro numero di telefono 320 19 78.
2: Buenos Aires?
0: Da Milano.
1: No, Giuseppe sta adesso a Milano e Gustavo Collini sta a Buenos Aires, ti sta ascoltando.
0: 320 19 78 490.
2: Saluti anche a Buenos Aires a Gustavo.
0: Salutiamo l'Argentina. Salutiamo le radio che sono collegate in diretta con noi, ad esempio Radio Team 2000, Radio Oristano Centro e Radio Corallo, poi abbiamo anche Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo e anche Tele Terme Vigliatore TV e tutti gli altri che ci ascoltano, le altre nostre 90 radio che manderanno anche la replica di questa trasmissione venerdì mattina intorno alle 6, 5, 6, 10 all'incirca. E salutiamo tutti quanti voi e ricordiamo il numero di telefono 320 19 78 490 per poter parlare con questo nostro amico che a luna di notte si è svegliato, cioè non è andato a dormire per noi. Allora, beh, Marco,
1: allora siamo, non sembra, ma siamo più di 100 radio e c'è la TV questa sera che ti sta ascoltando, che manderà in onda e in diretta hai registrato la tua intervista, caro Emanuel Calmo, e devi essere onorato. E più dal Buenos Aires il grande attore ti sta ascoltando, gli faceva molto piacere. Salutiamo Gustavo Collini che sta ascoltando Emanuel Calmo da Buenos Aires.
0: E allora un applauso a Gustavo Collini, eccoci qua. Allora, prima cosa che chiediamo senz'altro al nostro Emanuel Calmo: come mai hai lasciato l'Italia? Emanuel? Non ci sente più? Abbiamo qualche problema?
1: Sì, Emanuel?
0: Sì, forse sì. Ecco,
1: okay.
0: Hai deciso di lasciare l'Italia perché l'Italia ti stava stretta, l'Italia è bella, ma insomma tu volevi cercare fortuna. Come è avvenuto questa cosa? Forse c'è qualche...
1: Arriva in ritardo, forse?
0: Sì, probabilmente sì.
2: Mi senti, Marco?
0: Sì,
1: sì, ti sento. Arriva in ritardo la...
0: Fagliela tu la domanda, magari tramite...
1: Allora, praticamente ti voglio chiedere, ma perché hai lasciato l'Italia?
2: Allora, Marco, io all'età di 24 anni ho conosciuto una ragazza, diciamo per amore mi sono trasferito all'estero. Questo è stato uno dei motivi principali. Sin da ragazzino ho sempre avuto la passione per il viaggiare, quindi per me salire su un aereo e andare e scoprire nuovi orizzonti non è mai stato un problema. Quindi diciamo due piccioni con una fava, quella è stata la motivazione fondamentale, ecco.
1: E comunque sei stato veramente, diciamo, hai avuto le spalle forti, grandi, perché lasciare la famiglia, lasciare l'Italia e trovarsi da solo in un paese comunque dove nemmeno la lingua tu sapevi, cioè i primi giorni come facevi a, diciamo, a comunicare con i thailandesi?
2: Sai, la cosa fondamentale è parlare l'inglese, Marco. Se parli l'inglese bene o male ovunque nel mondo sei capace di poter comunicare. Poi naturalmente se hai interesse di inserirti all'interno della società, allora devi parlare comunque la lingua. Quella è stata la decisione per cui poi ho iniziato a studiare il thailandese, che poi mi ha permesso anche di fare appunto i programmi in televisione, dove poi ho iniziato qui in Thailandia.
1: E praticamente il successo non l'hai avuto in Italia, ma comunque l'hai avuto, è iniziato con la Thailandia. Però io so parlando, mi hai detto che tu comunque hai fatto mister più bello d'Italia, e perché sei un bel ragazzo comunque, Raccontaci questa esperienza che hai avuto lì, il primo impatto comunque con la televisione.
2: Ma sai, lì ero relativamente giovane, Marco, era un concorso di bellezza, quindi di attuazione e comunque di showman c'era poco, ecco. Però comunque è stata una delle piccole prime apparizioni. Poi successivamente inizi a prendere, diciamo, confidenza con le telecamere, mi è stato anche un po' tutto un po' più semplice. Grazie al fatto di essere italiano, perché comunque noi italiani siamo sempre ben visti all'estero, nonostante poi sai la bellezza estetica è relativa, cioè comunque il manners è comunque come ti riesci a far apprezzare dalle persone, ecco. Ho avuto la fortuna di iniziare a fare il personal trainer per delle celebrity, dove da lì poi è cominciato tutto. Ho iniziato a fare questi programmi in televisione in Thailandia, sempre naturalmente riguardanti il dating, e poi da lì ho avuto il trasferimento a Miami, dove ho fatto il tronista per 4 stagioni, e probabilmente presto sarà la 5ª stagione che andrò a fare lì a Miami.
1: Che bello, bellissimo. Come ti trovi a Miami?
2: Miami è una bella realtà, molto lontana dalla Thailandia e molto lontana dall'Italia.
1: Cioè, quanto dura il programma che tu farei là? Il tempo della durata, la 5ª stagione, il tempo che tu sarai lì?
2: Senti, il programma solitamente inizia a agosto e termina a giugno.
0: Ah, ecco.
1: Quindi tu sei proprio lì, alloggi proprio a Miami, quindi sei a Miami, trasferisci proprio?
2: Sì.
1: Uh-huh. E quindi tutti i giorni ho alternato, sei in un programma?
2: No, lì a differenza dei programmi in televisione in Italia, registri, cioè io ti faccio un paragone con Uomini e Donne, lì sì. a Miami registri, so che Uomini e Donne praticamente registri 2-3 volte la settimana, mentre lì a Miami registri tutti i giorni, a volte anche il sabato, quindi solo la domenica hai libero.
0: Ah, addirittura
2: tutti i giorni. In redazione, più devi fare le esterne, e quindi è praticamente come un lavoro, Mario.
1: Emanuele, quanto sei alto?
2: Io sono 1,82.
0: Ah, bella altezza, quindi.
1: Bene.
0: Siete
1: bene,
0: quasi
1: bene,
0: uguali, bene. Allora, vero Marco?
1: Io e lui siamo uguali.
0: siete uguali, quindi.
1: Parla, scusa.
2: Ti volevo dire, la difficoltà che ho riscontrato è stata quella di dover vivere in 3 continenti allo stesso tempo. Quella è stata la difficoltà maggiore, perché sai, quando ti trasferisci in un posto, se sei in pianta stabile nello stesso posto, allora riesci anche a fare un development di relazioni e di vita. Ma io nel periodo in cui sono andato a Miami avevo comunque un'attività in Thailandia, e avevo comunque la famiglia e una vita in Italia, e era molto difficile coordinare le 3 vite parallele.
0: 3 continenti,
2: questo,
0: praticamente.
2: Questa è stata la vera difficoltà.
1: Ma la tua famiglia ti guarda in televisione mentre sei a Miami, nel programma?
2: Sì. Lì si possono trovare tutti gli episodi su YouTube, su VIX, che è una piattaforma come Netflix.
0: Sì.
1: Cosa pensa di te e la tua famiglia di questa cosa, dello spettacolo?
2: No, la mia famiglia sono soddisfatti, sono fieri fino a un certo punto. Loro avrebbero preferito che io avessi intrapreso un altro tipo di carriera, però alla fine per i genitori quello che vogliono è il bene dei figli. Se sono contento, sono contenti anche loro. Io lo sono un po' meno, perché comunque essendo lontano da casa ci devi fare un po' l'abitudine. Questa è stata una difficoltà con cui ho dovuto saper conviverci.
0: Ogni quanto torni in Italia, Emanuele?
1: Ogni quanto torni in Italia, Emanuele?
2: Una volta l'anno, Marco. Spesso uh-huh. I miei genitori mi vengono a trovare, sono venuti a Miami, sono venuti in Thailandia, però io una volta l'anno faccio tappa a casa, sì. Per me casa rimane sempre l'Italia.
1: Ti voglio chiedere una cosa che tu mi hai raccontato in privato, praticamente. E ti reputo una persona molto intelligente, perché io conosco parecchie persone nel mondo dello spettacolo, quindi tante volte loro per dedicarsi proprio totalmente allo spettacolo in certi momenti dell'anno si trovano poi o anche un anno, due anni senza lavoro, perché tu puoi essere anche un attore, fai un film e dopo stai fermo, puoi stare fermo un anno pure tre anni e poi puoi fare tre film insieme. Però so che tu sei molto intelligente, hai intrapreso, se ci vuoi raccontare cosa stai aprendo in Thailandia.
2: Ah sì, e io Marco ho sempre lavorato nel fitness come base, diciamo, quindi ho aperto una palestra prima a Bangkok che poi ho dovuto chiudere durante il periodo di Covid e ho riaperto un'altra in questi giorni a Koh Samui, che è un'isola tropicale della Thailandia.
1: Ma quanto ti manca per l'apertura, per l'inaugurazione?
2: Luglio apriamo, se tutto va bene, e poi agosto dovrei tornare a Miami a fare la quinta stagione del programma.
1: Ma io ho visto che mentre esci dalla porta del programma lì in Thailandia le donne impazziscono per te.
2: Senti, io ti dico la verità, la cosa che mi caratterizza, Marco, è il fatto di essere, mi reputo una persona molto umile. Io davanti alle telecamere, diciamo, riesco a mantenere la stessa personalità, ecco, la stessa trasparenza che trasmetto anche dal vivo, ecco. Quindi credo che le persone a Miami, se ho fatto il successo che ho fatto, è stato grazie a quello. È comunque mantenere l'autenticità e l'educazione, i modi che mi sono stati insegnati a casa.
1: Beh, io cerco sempre di trovare degli ospiti particolari. Ho detto, lui è famoso in America, in Thailandia, ho detto deve diventare famoso anche in Italia, quindi ho detto lo mandiamo in onda in TV, in 100 radio, così ascolteranno lui. Poi se da stasera capiterà una proposta lavorativa, certo, in Italia, tu valuterai, e spero che accadrà.
0: Almeno quando grazie vieni, quando vieni a riposarti, fai qualcosa,
2: mi avvicino un po' a casa,
1: certo. Almeno ritorni a casa e la tua famiglia penso che sarà felice, perché se capiterà un programma qui dove tu potrai farlo, io sarò felice di aver contribuito alla tua carriera dello spettacolo.
2: Sì, grazie Marco. Ora sai, ho maturato un'esperienza importante soprattutto sul dating, visto che tutti i programmi in televisione che ho fatto riguardavano quello. Sa, un po' in giro per il mondo collegano l'italiano come un po' a volte Casanova, a volte gentiluomo, a volte sai questi profili un po' particolari, soprattutto anche con l'uscita di 365 che è stato un film, più film, sono tre mi sembra se non sbaglio, che comunque hanno dato una visibilità dell'italiano ancora più forte.
1: Quindi tu hai proprio recitato in questo film?
2: No, dico grazie a questi film.
1: Ok.
2: Hanno strutturato ancora di più la forza dell'italiano, ecco.
1: Sì. Ma comunque il Made in Italy nel mondo è comunque sempre un grande marchio e tu lo rappresenti bene comunque fuori, no?
2: Io cerco di portare la bandiera con fierezza, ecco, come il collega da Buenos Aires, io faccio lo stesso, lui lo sta facendo in Argentina, io lo faccio in Thailandia e a Miami.
0: Chiedigli l'alimentazione, come se gli manca l'alimentazione italiana, visto che
1: quanto ti alleni tutti i giorni?
2: Vabbè, avendo la palestra, Marco, è una routine ormai.
1: E allora, comunque, anche se sei in Thailandia, l'accento toscano ce l'hai sempre, quello non va mai via.
2: Quello non si, ma neanche la cucina non si perde mai. Io mangio italiano tutti i giorni, Marco, quindi su quello non si perdono, certe abitudini non si mollano mai.
0: Quindi l'Italia allora, è il massimo.
1: Io ho letto che prima di comunque della tua carriera, ho letto su internet che tu hai fatto parte dell'esercito italiano.
2: Sì.
1: Cosa dimmi, raccontami.
2: Ero un istruttore dell'esercito italiano, diciamo. Io dopo il CAR che ho terminato con un voto eccellente, il massimo dei voti sul discorso di educazione fisica, sono rimasto poi nella stessa caserma, nello stesso reggimento a fare l'istruttore.
1: Ah, ok, per quanto tempo sei stato lì?
2: Io nell'esercito ho fatto un anno.
1: Ah, un anno? E dopo sei andato via?
2: Sì, e dopo sono tornato a Firenze per un paio d'anni prima di partire per la Thailandia. Che poi per la Thailandia io sono partito, cioè, con un trolley e non sono più tornato, Marco, praticamente.
1: Bellissimo, bellissimo. Io ho letto che tu in America ti è stato dato un titolo, ti sei distinto come l'autentico gentiluomo italiano.
2: Sì. Ero, diciamo, sono il beniamino di tutte le nonne, le mamme di una certa età, ma non per un discorso di interesse, ma per un discorso proprio di valori, ecco. Quindi mi chiamavano il bambino, a dire la verità. Da una parte il bambino, perché avevo questo, diciamo, viso molto giovanile, vestito sempre molto elegante, quindi mi chiamavano il gentiluomo bambino.
1: Beh, ce l'hai ancora, non hai perso quel viso, il viso ce l'hai ancora, anche se diventiamo più grandi, però il viso c'è sempre.
2: Quello si cerca di mantenerlo, Marco, si fa qualche ritocchino ogni tanto, si deve combattere un po' l'età.
1: Fai benissimo.
2: La Thailandia ti mantiene giovane, Marco, te lo posso garantire.
1: Devo venirti a trovare, allora?
2: Volentieri, quando volete, se venite a Koh Samui mi trovate, cercate Icon Gym Koh Samui e mi trovate.
0: Certo, che il viaggio è un po' lungo, mi pare.
1: Quante ore di viaggio sono d'aereo da Italia alla Thailandia?
2: Dall'Italia alla Thailandia sono 12 ore.
1: È un diretto?
2: Sì, se fai da Roma o Milano fai diretto. E poi dopo se vieni a Koh Samui devi prendere un altro volo interno per arrivare qui di un'altra ora.
1: Ti volevo chiedere una cosa, quando tu sei a Miami, perché tu registri il programma, poi comunque la vivi Miami, giusto? Nel quotidiano. E tu mentre esci, la gente ti riconosce per strada?
2: Ah, assolutamente sì. Miami è... Sai, questo programma qui io lo faccio in lingua spagnola e la popolazione americana, c'è una grossa fetta di popolazione che, insomma, deriva dal Latin America, quindi anche, per dire, famiglie, marito americano sposato con latinoamericana, cioè, mi fermavano per strada, mi chiedevano foto sì, lì a Miami ti riconoscono molto.
1: Come la vivi questa cosa, il fatto che ti riconoscono? Cioè, sei felice?
2: Cioè, ti dico la verità, onesto, Marco, all'inizio è una cosa che ti fa quasi piacere, poi andare avanti inizia a essere pesante, perché comunque, cioè, a volte vai a fare la spesa, ne so, vai o esci a fare una camminata, no?
0: Ti fanno perdere un po' di tempo.
2: Cioè, ti riconosco, per me la cosa strana è che a me mi riconoscevano dalla voce, sempre. Cioè, anche quando io, per dire, in un centro commerciale stavo pagando, stavo parlando con la commessa, la gente faceva: io questa voce la conosco. Anche perché comunque il programma è uno dei programmi più famosi nel Latin America per quanto riguarda il dating.
1: Cioè, la fan che ti ricordi di più, che ha fatto cose ecclesiastiche, cose pazzesche.
2: Sì, c'erano delle fan che venivano, non so come facevano a sapere dove stavamo in albergo e si presentavano lì. Cioè, in America mi sono successe delle situazioni molto particolari, ecco.
1: Tipo
2: mi è successo che una volta una fan era così accanita e si era chiusa nel bagno della reception dell'albergo. E mi assillava e mi chiamava, non so come poi non capisco come facevano a prendere i numeri di telefono, cioè una cosa allucinante,
1: bellissimo, allucinante. Però, dai. Sì, è allucinante, sì, però sì.
0: Staremo a parlare qui ancora,
1: il prezzo da pagare della fama
0: e il tempo, ragazzi, sì,
2: capisci,
0: è quasi,
2: Marco,
0: finito.
2: Il discorso è che te ora, sai, il collega che sta a Buenos Aires può capire, cioè, un conto è che te sei famoso perché comunque fai l'attore nei film, è una cosa che te fai un programma di televisione per dating dove sei visto su tutta la televisione latina in tutti gli Stati Uniti e loro sanno che te sei una persona single che sta cercando l'amore, quindi qualsiasi persona ti ferma per strada ti dice: ma lo sai, io ho una nipote, lo sai, io ho una cugina, ma lo sai, io ho, cioè, ti vogliono fa fidanzare in tutte le maniere,
0: fidanzato, quindi... fidanzato del mondo.
2: È anche pesante sta cosa, Marco. Cioè, per fare la spesa, per cazzi tua, scusa,
1: giusto. Tranquillo.
0: Dobbiamo quasi chiudere perché sono le 8:20 quasi.
1: Perfetto. Allora, se capiterà di organizzare questo film con l'attore di Buenos Aires, gli parlo e ti faremo sapere per il futuro. Adesso purtroppo dobbiamo mandare i saluti perché abbiamo superato
0: sono
1: l'ora.
0: 20 e 21 già sono, sì.
1: Io ti ringrazio dell'intervista, della possibilità che ci hai dato questa sera.
2: No, è stato un piacere, Mario.
0: Grazie Emanuele, ci racconterai altre avventure prossimamente, dai. A risentirci. Ciao ragazzi,
1: grazie,
0: buona serata,
1: caro.
0: Grazie a tutte le radio e a tutti
2: grazie
0: quanti
2: a voi
0: che siete
2: giornata,
0: stati collegati.
2: Buona serata a tutti.
0: Ciao ragazzi,
1: grazie,
0: ciao.
1: Calmo,
0: ciao.
1: Diretta grazie. Radio Nazionale.
0: E si torna in diretta con il saluto delle radio, Radio Mare Italia, poi abbiamo Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo, nonché Teleterme Vigliatore TV e naturalmente le altre radio le facciamo annunciare ad Angela Ricciardi che è qui per noi. Registrata naturalmente, sarebbe il colmo averla alle 6, Angela qui da noi. Il saluto delle radio.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
0: Nico, buongiorno. E oggi siamo, oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
5: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arps Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Eh beh, quindi Cristina D'Avena con tutti i nostri ricordi, praticamente chi è che non conosce Cristina D'Avena? Esatto. E a livello di organizzazione cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
5: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
5: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
5: Grazie mille a voi.

0: te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. A voi i risultati della 7ª giornata. In questa serie di partite vi era stato un anticipo. Il 3 di maggio a Iglesias si era giocato Turpos Cagliari contro CSV Arechien Saronno, vittoria dei Turpos Cagliari per 5-4. Il resto della giornata si è giocato tra il 23 e il 24 maggio, con due partite il 23. Il programma era aperto al JF Kennedy Center dai Thunders 5 che ospitavano i Blind Fighters, vittoria dei padroni casa dei Thunders per 8-3. Sempre sabato all'Acqua Cetosa a Roma, la Romol Blinds ospitava l'Unime Messina, con sempre vittoria dei padroni di casa capitolini per 12-2 al 7° inning per manifesta superiorità. La domenica invece altre due partite, con alle 10:30 la Leonessa Brescia che al Sebastiano Chia di Bergamo ospitava la Fiorentina BXC, vittoria degli ospiti Gigliati per 11-8, mentre quasi in contemporanea al Leone di Casteldebole la Fortitudo Bologna White Sox ospitava i Blind Caravis, vittoria dei padroni di casa Felsini per 5-0. In questa giornata c'è stato un esordio come giocatore ipo e non vedente, che è stato Luis Lala per la Fortitudo Bologna White Sox. Il prossimo turno il campionato osserverà un weekend di riposo dedicato ai recuperi.
1: Disabili International Radio presenta Non è mai troppo presto, un programma di Giuseppe Cesena.

sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Mio figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro di quello che ora so. Io che mi fido solo

seguo l'uomo bianco che parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belzebù, dell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo. Se Cristo fosse vivo, io lo vedrei

stanotte in casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte.

lunedì al venerdì, dalle ore 4.30 alle 7, non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola, richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della Difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabile escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola, richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Feeling so good. I'm high as fuck.
2: Feeling so good.
1: I'm high as fuck.
2: Feeling so good. Feeling so good. Good, good.
3: Non ci siamo mai estasiati per il volo delle rondini. Non siamo degli amanti, degli atterraggi morbidi. Ho fatto la scuola della strada ma non ho mai fatto i compiti. Lo sai, non amo l'ordine, figuriamoci gli ordini. E se non esco più di casa è perché odio le illusioni. E così mi tengo al caldo, bruciando le occasioni. Se siamo due figli

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande.
2: Grazie.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

cosa può succedere? Se avrò paura di quel temporale, cosa può succedere?

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna.

0: la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabile escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
2: La convenienza, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.
3: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10. Novità ai più belli.

0: con Max Martinelli.
1: Alla numero 9, in nuova entrata, ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli.

numero 7, eccolo Safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Max Martinelli.
1: Si sale più belli, arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile. Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt. La

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada. Non so innamorata.

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: disco novità i più belli d'Italia per Riccardo Vello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Vello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi. Ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di Pezza. La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia. Amelie, Giovanotti, Samurai J, Seif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento è una canzone estiva anomala, è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry Scusa Lo Siento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabile escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola, richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza. Sì, tu

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 30%.

0: 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Marco Polo, in viaggio ormai da anni nell'estremo oriente, non mancava di dare notizie ai suoi cari laggiù nell'amata Venezia.
1: Senti cosa che mi scrive.
2: Però si ricorda sempre, oh?
3: Ascolta, non sta cominciando a capire se ricorda sempre, anche se ricorda sempre. In 15 anni che si andai in Cina, ma me l'ha scritto due volte, me l'aveva scritto.
2: Vabbè, ma posso far dirte, no? Ciò che si ricorda, va bene.
3: Insomma, senti, dimmi. Cara mamma di Marco Polo.
2: Che me non mi pareva che occorresse specificare, no? Cioè, se sanno, Marco Polo.
3: Perché io, no, io se Polo, no?
2: Se Polo,
3: Polo. Mio marito c'era Polo, no?
2: Per forza che Polo, esatto.
3: Però mi no. Se riesorsi mi.
2: Ah, esorsiti.
3: Se riesorsi. Mia mamma.
2: Tua mamma si esorsi.
3: C'era Manin. Manin sposata con Zorzi.
2: Ma qua è Zorzi, aspetta.
3: Dai, chi è Polo? Quel piccoletto grosso.
2: Stesso del ponte.
3: Sei mio zio.
2: Ma va bene, insomma, dai.
3: Sei mio zio.
2: Sentimo cosa che dice di sta Cina, dai. Insomma. Dimmi.
3: Aspetta che esa. Ciò. Cara mamma di Marco Polo.
2: Ancora, avevo appena detto, ciò.
3: Intanto è a Cina se granda.
2: Se sapeva che è grande, è a Cina si granda. Non vuol curiva che nasce in fondo per saperlo.
3: Va bene, ascolta. Lasciami andare avanti. I cinesi se più di un miliardo.
2: No.
3: Un miliardo? Dice, oh,
2: però.
3: Se tanti, come fa a starghi? Mi ne so.
2: Un miliardo, se no.
3: I va sempre in bicicletta.
2: Ti vedi? E fa ben per circolazione. Ma fa inquinamento anche.
3: Se vedo.
2: Avanti, io li so. Io si avanti. Sei sempre lì, io orientai.
3: L'unica roba, in me par tutti precisi. E dei volte mi sbaglio.
2: Ciò. Fa così. E i giapponesi stesso?
3: Ah, sì?
2: Tanti di sempre chi ride. Ma tu cosa fai da ridere? Non lo so.
3: Aspetta un attimo. Iga costruiva una muraglia e gli chiama muraglia cinese.
2: Ma che fantasia! È in Cina c'è muraglia cinese. È in Svezia della muraglia svedese.
3: Aspetta. E a Sarai lunga 10.000 chilometri.
2: Oh, 10.000 chilometri.
3: Senti. Da quando che so qua, mamma, Iga inventa il ping pong, tra l'altro. I fuochi di artificio e i film di Bruce Lee.
2: Oh, beh, qui guardo sempre. Mi sapevo.
3: Adesso lavoro è corte del Gran Khan Kubilai.
2: C'è Kubilai Khan, c'è qui da stirpe di mongoli. No,
3: senti.
2: Non so, io.
3: Infatti, il dice, senti, infatti, con che parlo, dei volte mi par che non capissa. E che dico, oh Kubilai, dei volte ti mi par da parlare con un mongolo. E io se copa da ridere come un matto.
2: Guarda che spirito!
3: Alla sera andiamo sempre a mangiare in ristorante.
2: Guarda che schietti però!
3: Che ne sei un sacco in giro dappertutto.
2: Ah, c'è ristoranti, sacco che lui.
3: Ogni giorno che ne versi una di nuovo.
2: Ah, ti vedi?
3: Ti riconosci perché sore porta che sei sempre due baioni di carta illuminai.
2: Ho capito, no, perché si anche di qui che dopo e te porta a casa che roba.
3: Ti porta a casa roba.
2: Che te che wazy, no?
3: Ma
2: come
3: ti fa a sapere tutte queste robe, tio?
2: Che giro, no? Vedi, capito?
3: Senti. Di solito mamma mangiamo riso alla cantonese, involtini in primavera, ravioli al vapore e nuvole di drago.
2: Ah, cioè, non lo so, cioè, poi mangia qui bastoncini.
3: Che bastoncini?
2: No? Ma sai che massa unta è roba, cioè, non mi piace mica.
3: Senti, dopo.
2: Dopo.
3: A me mi piacerebbe cercare anche i wonton fritti.
2: Oh, che cosa senti i wonton fritti?
3: Wonton fritti. Ma non mi spiega mai cosa che sia e ogni volta il cameriera ride.
2: È stato capito, sempre chi ride.
3: Senti.
2: I giapponesi precisi, compagni, perché non sarai da ridere anche io, non lo so, dimmi.
3: Cara mamma, alla fine, quando mandiamo il conto, ne offre sempre un fiato graspa. Maia,
2: no. Qui hai rose, no, aromatica, buono che
3: mangi. Ma non mangia mai più niente, sa mio figlio Marco.
2: No, sei buona, perché se noi ti dai birra cinese, no.
3: Ah, birra.
2: Birra cinese.
3: E dei volti ne fa anche di regaetti, tipo elefantini e paperette di ambra.
2: Ti vedi che gentili che è anche.
3: Oppure dei calendari con le donne cinesi nuove.
2: No, ci ascolta che il torna a casa, so.
3: Senti.
2: Il peccato.
3: Mi so di ora curarti tutti sti regaetti. E cotorno ti dago tutti, così Giuseppe è pesca di beneficenza della parrocchia in corte del milione. Un saluto e un bacio, cara mamma. A presto, Marco Polo.
2: Ah, chissà che il torna presto.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Raga, Pino, dai, adesso sì. Va a attaccare tutto, dai, tacca e spina sì. In pizza, che mi intanto mi preparo col joystick, dai.
2: Ecco
1: dai.
2: Qua.
1: Tirata qua.
2: Sì, ma dove sei che ti ha trovato sta PlayStation, no?
1: Quantità di carbone che gatto sia, però,
2: Ti hai visto che roba? E questa è solo l'ala nord.
1: L'ala nord?
2: Domani te porto, magari portiamo via anche qualcosa.
1: Ascolta.
2: Dove te la trovata sta PlayStation?
1: Ancora, ma sei insieme io. Ieri non siamo andati a rubare su quel condominio. Quello solo di tabaccheria.
2: Ieri?
1: Dai!
2: Ma non siamo andati a vendere pene per strada ai passanti. Scusi, posso fare una domanda?
1: Ma ti sei fuori? Ehi, siamo andati su quell'appartamento, al quarto piano. Dai, di quel condominio.
2: Dove che c'era il postin che ne aveva riconosciuto.
1: Esatto.
2: E ti c'era dai i polpette sonifere.
1: Bravo.
2: E si è fatto 35 scaini a rotoloni, una zappana piomba, la luci.
1: Possiamo entrare dentro, in camera del figlio, non ti ha visto che c'era anche a PlayStation?
2: Mi no,
1: ti vedi ora che se non penso mia tutte queste robe, se non che sono mia?
2: Ma chi sono che sei?
1: Che ne sei uno nuovo che ti va via coi cari, ti
2: sei,
1: va!
2: Sei meglio dei tocchi, mezzo!
1: Sei meglio dei tocchi, sì!
2: Che roba!
1: È Super Gino!
2: Sì o no, Super Gino, sì!
1: Ora che te giuro, non che sei né Tomb Raider, né calcio che tenga! Sto solo ultimo del PlayStation!
2: Come si chiama?
1: Sei una bomba!
2: Come si chiama?
1: Super Gino, ancora!
2: Ma sei meglio dei tocchi!
1: Ancora, attacca!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elie Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la

0: presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I presti dei bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la convenienza. Sì, tutto.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola, richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità.

0: abilità globali.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la convenienza. Sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabile escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.

0: va con quel popò del Carego?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No,

0: settimana scorsa.
1: Leggiosto del vecchio podio, raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait.

16 e qui c'è la vera old school house, dando vita a un groove ipnotico travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Danzando Lambada, numero 13 sul volume. A bailar!

Signori e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una Old Song House del 2002 interpretata da Praise Getz e Andrea Love. È stata rimodellata da Ethel e Paul Richard. Shine On Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

esclusivo da un short si canta, si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi. Un pe-

c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Baltanelli nel Balls in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel, sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok. Il rework è quello di I'm Moving to the Sun di Mickey Zara e Balzanelli, il Balls in the Box.

ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati ai Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Camomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

0: dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è la numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

due splendide donne dentro un abito Nate. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle e la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway, non

1 della Exclusive Dance Chart ce la regalano gli olandesi Volantia Noder. Soffiano forte sui mulini a vento delle sette note. La cantante e cantautrice del New Jersey 54 Ultra chiude il cerchio. E in prima c'è Back to You. Quanto è bella!

Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola, richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali. Senza.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido

coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabile escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola, richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Und lieben Glauben.